0: Rosa serenata, e sia quel che sembra il ben quarto.
1: Sia quel che sembra il bello di così, e questo si è fermato a
0: Benissimo Miguel, benissimo Celeste.
2: Voltamos a apresentar nosso momento de fé
3: Jesus.
2: Com o padre Marcelo Rossi.